Et comme on se reçoit devant votre zone du Tina, Dieu fait son zigara batti Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina,

Duchi Giava. Ah, more Duchas the Gabasigamo. Mamsi Moduchi Moyengere Limopica Ligerezo Wazo, Amo Bujaola, Umo Londo Moyengere Gitti Rekete, Emugi Memphas Nigui. Okay, Adolotoso.